0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per Antonia e Alfonso. Celebriamo la messa nella festa di Santa Brigida, patrona d'Europa. Signore, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva Kyrie eleison. Cristo, difensore dei piccoli e dei poveri, Christe eleison. Signore, giudice misericordioso dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza della croce. Concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

La lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Io non vivo più, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Benedirò il Signore in ogni tempo. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Benedirò il Signore in ogni tempo. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore e i suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Rimanete nel mio amore, dice il Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del tuo nome, per il nostro corpo santo e chiesa.
0: Padre misericordioso, che distrutto l'uomo vecchio, hai impresso in Santa Brigida l'immagine della creatura nuova, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di riconciliazione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sottorivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta rendere nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. È giusto benedirti in ogni tempo, perché da te ci viene ogni alito di vita, da te ci è data ogni capacità di agire, da te dipende tutta la nostra esistenza. Nessun momento trascorre senza i doni del tuo amore. Per tutti questi prodigi, uniti a cielo e terra, proclamiamo l'inno della tua gloria.

0: Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù, tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tende ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Egli è venuto all'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane. Prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come ci ha insegnato Gesù, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che sostenuti dalla forza di questo sacramento, impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare Te sopra ogni cosa per portare l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.